0: José Coima, adore, adore, adore, adore, adore, adore.
1: Santo eres.
0: Adore.